Kuma itara binti warangama Gile husamuli chintangona Wenza kama na rumana tuma 1000 house la